0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te. In ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore. Come sicuro, sicuro.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo.

entra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie. E così lontani noi, pensiamo ancora a noi,

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce e messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla Capitania di Porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazio, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato, registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Recillo, dopo uno sversamento spostamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'Ar Palazzo hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione e schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1.500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1.500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano, 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale, a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in Via Vitruvio il Festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Due Torri, Centro Commerciale Naturale. All'Arena Vitruvio, in Piazza Aldo Moro, alle 21.30, concerto That's Napoli. E sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco De Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato il libro Chiara Vingione, la vita up di una campionessa con sindrome di Down, di Antonia De Francesco. Sarà presentata da Milena Mannucci, un momento dedicato all'inclusione, alla determinazione e alla valorizzazione delle diversità. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile assistere all'esibizione di Scherma Storica. Alle 21.45 andrà in scena l'esibizione cosplay e spettacolo di Hercules. Alle 22.30 è prevista la finale di Baby Moda. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiriya, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30, la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa.
5: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazianese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Radio Formia informa.
7: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto c'è una fuga di gas. Io dico lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi questa è una truffa e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

0: forse è già cominciato.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 10 Radio Formia, l'appuntamento con le sue orosco. Siamo giunti a sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico di Guzmak, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mettici per la presa, ci narrate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio scendo in voce con la valida e preziosa voce di Cadicustano. Siamo pronti alle 12 iniziali, cominciando come sempre la Riete. L'atmosfera nella coppia è più distesa, sebbene alcune questioni economiche vedano ancora in disaccordo, l'amore è il collante che aggiusta ogni cosa. La Riete al Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma, accettate i vostri limiti e poterli gradualmente valicare. Dal Toro ai Gemelli, la Luna in Bilancia vi riporta in quota, risolverete questioni legali ed assicurative da tempo in sospeso, voglia di acquisti e di un nuovo look. Da Gemelli al Cancro, la Luna in Bilancia vi complica un po' la giornata, soprattutto a livello professionale e amoroso. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia? Dal Cancro al Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pagato vi vale dagli ascoltatori più attenti. Dal Leone alla Vergine, se qualche ambito della vita sembra preso d'assalto, vi costringe la vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari, potete rilassarvi. Un approccio pratico e concreto, l'atteggiamento vincente. Bilancia, la sicurezza di opinione, la solidità delle idee, impressionata e favorevolmente una persona che vi si dichiara pronta a sostenere le vostre iniziative. Redigete una lista dettagliata delle mostre cose da fare. Scorpione, nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l'istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Sagittario, curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero se volete ampliare il vostro viaggio d'azione. Capricorno, tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera dello sport, ma in fatto di carezze e conferme lasciate il partner a bocca asciutta. Acquario, con il favore della luna già da risveglio, tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e la vostra immagine allo specchio appare convincente, un compromesso aiuta a salvare la faccia. Concludiamo la squadra di oggi con i pesci. I colpi di testa e le estrosità sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all'interiorità potrete scoprire voi risorse riconosciute. Nostalgia del passato. Il destino vi sorprende piacevolmente. Bene, tutto anche questo sabato 8 agosto 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Domenico di Guzmak, che è sacerdote. Il sole già sorto alle 6.13, tramonterà alle 20.43, la luna calante si leverà a mezzanotte 43 e calerà domani sera alle 17.39. Gli auguri a Massimo D'Apporto, che compie 81 anni, a Dustin Hoffman, che compie 89 anni, a Lucia Annunziata, che compie 76 anni. Qualche data da ricordare: 1908, all'ippodromo di Andiers, Le Mans in Francia, Wilbur White compie il primo volo in pubblico su un aeroplano. La frase del giorno: l'uomo che ha sperimentato il naufragio abbi discredanze in un mare molto calmo. Invece i pensieri questa mattina sono: non vale quanto fai, ma l'uso che ne fai. La dolcezza è la chiave di ogni gioia,

0: rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne, per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Dono Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce e messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturiti in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla Capitania di Porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazio, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato, registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Recillo, dopo uno sversamento sollevamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'ARPA Lazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente a quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e l'archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1.500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1.500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale, relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano, 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale, a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in via Vitruvio il Festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Le Due Torri, Centro Commerciale Naturale. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, alle 21.30, concerto That's Napoli. E sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco De Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana, con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato il libro Chiara Vingione, la vita up di una campionessa con sindrome di Down, di Antonia De Francesco. Sarà presentata da Milena Mannucci, un momento dedicato all'inclusione, alla determinazione e alla valorizzazione delle diversità. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile assistere all'esibizione di Scherma Storica. Alle 21.45 andrà in scena l'esibizione cosplay e spettacolo di Hercules. Alle 22.30 è prevista la finale di Baby Moda. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduti in Assiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30, la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazianese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque ci sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 34 minuti.
1: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004 al museo Munch di Oslo due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009 vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce, messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla capitania di porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazzo, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Ricillo, dopo uno versamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in Via Vitruvio il Festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Due Torri, Centro Commerciale Naturale. All'Arena Vitruvio, in Piazza Aldo Moro, alle 21.30, concerto Death Napoli. È sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco de Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato il libro Chiara Vingione, la vita up di una campionessa con sindrome di Down di Antonia De Francesco. Sarà presentata da Milena Mannucci, un momento dedicato all'inclusione, alla determinazione e alla valorizzazione delle diversità. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile assistere alle esibizioni di Scherma Storica. Alle 21.45 andrà in scena l'esibizione cosplay e spettacolo di Hercules. Alle 22.30 è prevista la finale di Baby Moda. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il Concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30 la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi dalle 22 la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
11: Radio Formia informa.
10: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazianese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Ricinello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Ricinello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle ore 7, alle ore 10 Radio Formia, l'appuntamento con le sue oroscope. Siamo giunti a sabato 8 agosto 2026, la chiesa ricorda San Domenico di Guzmak, sacerdote. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte casalinghe, la mettici per le presa a cinerare per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio scendolo in voce con la valida e preziosa voce di Cadicustano. Siamo pronti alle 12 iniziali, cominciando come sempre l'Ariete. L'atmosfera nella coppia è più distesa, sebbene alcune questioni economiche vedano ancora in disaccordo, l'amore è il collante che aggiusta ogni cosa. L'Ariete al Toro, con la disponibilità che il cielo mostra nei vostri riguardi, gli ostacoli che incontrate sono del tutto superabili, a patto di saper mantenere la calma, accettate i vostri limiti e poterli gradualmente valicare. Dal Toro ai Gemelli, la luna in bilancia vi riporta in quota, risolverete questioni legali ed assicurative da tempo in sospeso, voglia di acquisti e di un nuovo look. Dai Gemelli al Cancro, la luna in bilancia vi complica un po' la giornata, soprattutto a livello professionale e amoroso. Il dilemma è sempre lo stesso, lavoro o famiglia? Dal Cancro al Leone, il dinamismo e la voglia di brillare si armonizzano e si esprimono con equilibrio. Il tono della voce pagato vi vale dagli ascoltatori più attenti. Dal Leone alla Vergine, se qualche ambito della vita sembra preso d'assalto, vi costringe la vigilanza, almeno per quanto riguarda il lavoro e gli affari, potete rilassarvi. Un approccio pratico e concreto, l'atteggiamento vincente. Bilancia, la sicurezza di opinione e la solidità delle idee impressionata e favorevolmente una persona che vi si dichiara pronta a sostenere le vostre iniziative. Redigete una lista dettagliata delle mostre cose da fare. Scorpione, nonostante razionalmente non ci siano motivi per essere diffidenti, l'istinto di procedere guardandovi le spalle è più forte di voi. Sagittario, curate le pubbliche relazioni e tenetevi aggiornati sulle possibilità del mercato estero se volete ampliare il vostro viaggio d'azione. Capricorno, tutte le vostre energie sono concentrate sulla carriera dello sport, ma in fatto di carezze e conferme lasciate il partner a bocca asciutta. Acquario, con il favore della luna già da risveglio, tutto fila liscio, gli altri vi sorridono e la vostra immagine allo specchio appare convincente, un compromesso aiuta a salvare la faccia. Concludiamo la squadra di oggi con i Pesci. I colpi di testa e le estrosità sono mediati da amici disponibili. Dedicandovi all'interiorità potrete scoprire voi risorse riconosciute. Nostalgia del passato. Il destino vi sorprende piacevolmente. Bene, tutto anche questo sabato 8 agosto 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Domenico di Guzmak, che è sacerdote. Il sole è già sorto alle 6.13, tramonterà alle 20.43, la luna calante si leverà a mezzanotte 43 e calerà domani sera alle 17.39. Gli auguri a Massimo D'Apporto, che compie 81 anni, a Dustin Hoffman, che compie 89 anni, a Lucia Annunziata, che compie 76 anni. Qualche data da ricordare: 1908, all'ipprodomo di Andiers, Le Mans in Francia, Wilbur White compie il primo volo in pubblico su un aeroplano. La frase del giorno: l'uomo che ha sperimentato il naufragio abbi discredanze in un mare molto calmo. Invece i pensieri questa mattina sono: non vale quanto fai, ma l'uso che ne fai. La dolcezza è la chiave di ogni gioia soave. La superbia mostra ignoranza. Ancora buongiorno, buon lavoro solo voi. Tutto per questo sabato 8 agosto 2026. All'appuntamento con il suo oroscopo a tutti voi. Una felice e serena giornata. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Io vi do l'appuntamento a domani, domenica 9 agosto 2026 alle ore 6:30 con la trasmissione Buongiorno in Musica in diretta. Il tutto Radio Formia. Una buona giornata a tutti voi. Trascorrete un buon sabato sera. Un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02. Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva $100 australiani e riproduceva un koala. Nel 2004 al Museo Munch di Oslo due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009 vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
2: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
10: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
9: Monica, che mangi?
10: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
11: Anch'io mangio sano, eh?
10: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
12: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
10: Massimo, ti vedo.
13: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
14: Hit Parade.
15: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
16: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Oggi ascolteremo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Non ci sono nuove entrate ma solo qualche cambio di posizione e allora andiamo in ordine ascoltando chi c'è nella casella numero 10. More and More, Capitan Hollywood Project.

Posizione numero 10 per il brano di Capitan Hollywood Project, More and More. Mentre al numero 9 c'è Can You Forgive Her, i Pet Shop.

salite una posizione dalla numero 7 alla numero 8 il brano di Tina Turner, I Don't Know What a Fate. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo alla posizione numero 7.

Posizione numero 7 per Italesa con la loro A Breeder Day. La volta ora dell'ascolto della numero 6 in classifica. Ancora i Dire Straits.

stessa posizione della scorsa settimana, la numero 6 per i Dire Straits con la loro Encores. E dopo questo brano vi ricordo che la hit parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia e via Nerva 16. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. Il battito animale a Raffa.

Era dunque Raff con la sua Il battito animale alla posizione numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 Devotion Idatura.

0: Casella numero 4 occupata questa settimana dai Datura con la loro Devotion. E termina con questa canzone la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità, non andate via. Ci ritroviamo subito dopo per l'inizio della seconda parte della classifica, con le 3 canzoni più gettonate della settimana. A tra poco.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
2: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
3: Hit Parade. Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3.
4: Sweet di Usura.
5: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat, sweat.

posizione della scorsa settimana, la numero 2 per gli Ace of Base con la loro All That She Wants. Ascoltiamo ora la nostra numero 1 in classifica, What Is Love di Hathaway.

0: era la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, What is Love, gli Hathaway. E dopo aver ascoltato la numero uno siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la terza settimana del mese di agosto dell'anno 1993. La nostra parete è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30 e replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, e lo potete ascoltare anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. Decima posizione per More and More, Capitan Hollywood Project. Nona, Can You Forgiver, Pet Shop Boys. Ottava, I Don't Know Wanna Fate, Tina Turner. Settima, Brigadier Talesa. Sesta, Encores e Dire Straits. Quinta, Il Battito Animale, Raff. Quarta, Devotion e Datura. Terza, Sweet, Gli Usura. Seconda, All That She Want, gli Ace of Base. E sempre prima, What is Love, gli Hathaway. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Hit Parade.
3: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne, per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce e messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla Capitania di Porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazio, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, che consentono permettono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rioecillo, dopo uno sversamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari. I test dell'ARPA Lazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1.500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1.500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano, 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale, a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in via Vitruvio il Festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Due Torri, Centro Commerciale Naturale. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, alle 21.30, concerto That's Napoli. E sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco De Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana. con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato il libro Chiara Vingione, la vita up di una campionessa con sindrome di Down di Antonia De Francesco. Sarà presentata da Milena Mannucci, un momento dedicato all'inclusione, alla determinazione e alla valorizzazione delle diversità. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile assistere all'esibizione di Scherma Storica. Alle 21:45 andrà in scena l'esibizione cosplay e spettacolo di Hercules. Alle 22:30 è prevista la finale di Baby Moda. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduti di Nassiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18:30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20:30, la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19:30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio. Leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazianese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque ci sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di Radio Formia sei pronto a riviverli appieno.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Ricordi,
1: emozioni,
0: sensazioni che sanno di
1: radiofornia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca, in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui, tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce e messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla capitania di porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazio, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato, registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rioecillo, dopo uno versamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1.500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1.500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale, relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano, 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale, a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in via Vitruvio il festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Due Torri, centro commerciale naturale. All'Arena Vitruvio in piazza Aldo Moro alle 21.30, concerto That's Napoli. È sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco de Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato il libro Chiara Vingione, la vita up di una campionessa con sindrome di Down di Antonia De Francesco. Sarà presentata da Milena Mannucci, un momento dedicato all'inclusione, alla determinazione e alla valorizzazione delle diversità. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile assistere all'esibizione di scherma storica. Alle 21.45 andrà in scena l'esibizione cosplay e spettacolo di Hercules. Alle 22.30 è prevista la finale di Baby Moda. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il Concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini, di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30 la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio. Leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa. Sport.
2: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio in primo tempo grazie a un'autorete propiziata

0: e la Vissezze disputato a Norma, uno 0-0 che non racconta una partita esaltante, ma comunque sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, fisa 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro. Credere nel
0: futuro. Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da

Baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.

certo sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più, le corse in bicicletta primavera, il vento profumava anche di te, di questo tempo in due solo fotografie.

0: Scalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce, messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla capitania di porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazzo, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Recillo, dopo uno versamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e l'archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale, a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in via Vitruvio il Festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Due Torri, Centro Commerciale Naturale. All'Arena Vitruvio, in piazza Aldo Moro, alle 21.30, concerto That's Napoli. E sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco de Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato il libro Chiara Vingione, la vita up di una campionessa con sindrome di Down di Antonia De Francesco. Sarà presentata da Milena Mannucci, un momento dedicato all'inclusione, alla determinazione e alla valorizzazione delle diversità. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile assistere all'esibizione di Scherma Storica. Alle 21:45 andrà in scena l'esibizione cosplay e spettacolo di Hercules. Alle 22:30 è prevista la finale di Baby Moda. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18:30, il corteo con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20:30 la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi dalle 22 la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19:30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazianese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque ci sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.

Hanno dolcissime novità coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

0: Eccala! Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce, messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla capitania di porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazzo, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Recillo, dopo uno sversamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1.500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1.500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. La battaglia del Garigliano 915 d.C., uno scontro che ha cambiato la storia. L'Archeoclub d'Italia, sede di Castelforte, Ager Vescinus, ha organizzato questa sera presso il municipio di Castelforte un incontro durante il quale saranno ripercorse passo dopo passo le vicende che portarono i cosiddetti saraceni a insediarsi sul Garigliano, dando vita ad un vero e proprio avamposto della conquista islamica dell'Italia centro-meridionale, a cavallo tra il IX e il X secolo. Dopo Cristo. I lavori del convegno saranno condotti da Francesco Caucci, presidente della sede locale dell'Archeoclub. Saluti istituzionali del sindaco Angelo Felice Pompeo, quindi gli interventi di due importanti relatori, Marco Di Branco, professore associato di storia dei paesi islamici presso l'Università degli Studi di Roma, La Sapienza, nonché autore di una fondamentale monografia sul tema che è al centro dell'evento. L'altro relatore è Filippo Scalisi, presidente dell'Associazione Amici del Cammino di San Filippo Neri, studioso appassionato della storia del Lazio meridionale e della Campania settentrionale. Una serie di eventi caratterizzeranno la serata di oggi a Formia. Alle 20.30 in Via Vitruvio il Festival Artisti Strada, denominato Notti Bianche, a cura dell'Associazione Due Torri, Centro Commerciale Naturale. All'Arena Vitruvio, in Piazza Aldo Moro, alle 21.30, concerto That's Napoli. È sempre questa sera alle 21 nell'area archeologica di Caposele, seconda edizione di You Talent a cura dell'associazione La Matassa. Al Parco de Curtis di Gianola Santoianni prosegue gli appuntamenti della quinta edizione del Formia Kids Festival, la manifestazione dedicata ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che sta animando l'estate formiana con un ricco calendario di spettacoli, intrattenimenti e iniziative per tutte le età. Oggi alle 19 sarà presentato

0: astronomica di Saturno e della Luna sulla Torre di Scauri di Montedoro, curata dall'Associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduti in Assiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini, di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30 la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi dalle 22 la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 60esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazzanese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazzanese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque ci sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia con il Cine Arena Itaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Forna. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forna. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne, per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce e messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla Capitania di Porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazio, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, che consentono permettono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rioecillo, dopo uno sversamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari. I test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà.

0: e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 60esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna, intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
1: Radio Formia informa.
0: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazianese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio nel primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazianese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque ci sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: Quest'estate tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Ithaca di Formia con il Cine Arena Ithaca nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20 aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica aperitivo e dalle 21 proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Ithaca, la tua estate ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Ithaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
3: Monica, che mangi?
2: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: Radio Formia.
9: Dovrai essere forte e non aver paura, finché a tutta questa guerra non si trova cura. Dovrai essere un adulto con questi bambini, perché in questo gioco il ruolo

0: Scala. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni sera menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Quest'estate, tutti i weekend di agosto si accendono al centro commerciale Itaca di Formia, con il Cine Arena Itaca, nella suggestiva piazzetta esterna Sale e Olio. Il sabato dalle ore 20, aperitivo con musica ed intrattenimento. La domenica, aperitivo, e dalle 21, proiezione su maxi schermo di grandi film per tutta la famiglia. L'ingresso è completamente gratuito. Cine Arena Itaca, la tua estate, ha finalmente il suo spettacolo. Ti aspettiamo al centro commerciale Itaca in via Mamurrano a Formia. La tua estate inizia qui tutti i weekend di agosto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Sbizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce, messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla capitania di porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazzo, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Recillo, dopo uno sversamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari. I test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura, cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiria, alla Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30, la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna, intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
3: Radio Formia informa.
2: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in vista del prossimo campionato di eccellenza. Il Città di Formia ha giocato un amichevole sul terreno dei campani del Grazzanese, formazione di pari categoria. I biancazzurri formiani sono passati in vantaggio in primo tempo grazie a un'autorete propiziata dall'azione di Pagliaroli e Cissé. Nella ripresa l'allenatore Alessio Ciardi ha dato spazio a numerosi cambi. C'è stato anche il rientro di Orsi, che è tornato a disposizione dopo l'infortunio. Il Grazzanese ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara, andando a segno con i gol di Umile e Potenza. È finito 2-1 per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0, che non racconta una partita esaltante, ma comunque ci sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare? O condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Radio Formia.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Aggredisce la sorella dopo una violenta lite e la ferisce con una coltellata all'addome. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Castelforte. Protagonisti due giovani di poco più di 30 anni, originari della frazione di Grunuovo. Il litigio, scoppiato all'interno dell'appartamento della sorella 33enne, per ragioni sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della compagnia di Formi, della stazione dipendente di Castelforte, è degenerato fino a provocare il ferimento con una coltellata della donna, ricoverata per fortuna non in gravi condizioni all'ospedale Don Svizzo di Formia. Il fratello, AL, di 34 anni, è stato più tardi arrestato dai carabinieri. La sua posizione, molto delicata, è al vaglio della magistratura. Minaccia l'ex anche con un video intimo e scatta per un giovane di Formia il divieto di avvicinamento alla sua ex fidanzata. Telefonate, minacce e messaggi dopo la fine della relazione sentimentale. Per il giovane è stato disposto anche il braccialetto elettronico e una distanza di 1000 metri dai luoghi frequentati dalla sua ex. Una situazione che negli ultimi mesi aveva provocato nella giovane donna uno stato continuo di ansia, spingendola a cambiare le proprie abitudini di vita e a rivolgersi alla fine, preoccupata per le minacce, alla polizia. Per questo motivo, un giovane del luogo è stato ora sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 1000 metri e il divieto di comunicare con lei attraverso qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici. Per lui è stato disposto dalla magistratura anche il braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti del commissariato di polizia di Formia, dopo che è stato emesso dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Al giovane, indagato per atti persecutori, sono state quindi imposte precise prescrizioni per impedirgli di entrare in contatto con la sua ex. È stato effettuato l'esame autoptico sulla salma del pittore 63enne di San Giovanni in carico, deceduto al Policlinico Tor Vergata di Roma in seguito alle ferite riportate in un incidente avvenuto lunedì scorso a Santi Cosma e Damiano. La salma, dopo l'esame autoptico, è stata affidata ai familiari. La perizia era stata disposta dal magistrato del Tribunale di Cassino, effettuata presso l'obitorio dell'ospedale romano, dove l'uomo era deceduto. Una pioggia di segnalazioni ed esposti sulla balneabilità delle acque costiere del Golfo di Gaeta è pervenuta nelle scorse settimane presso i tre comuni di Formia, Gaeta e Minturno e la Guardia Costiera. Denunce preoccupate gli utenti scaturite in buona parte dalla strana colorazione delle acque e dalle lunghe scie di schiuma che si formano parallelamente alle coste. L'accaduto al vaglio del sostituto procuratore di Cassino, Maria Beatrice Siravo, con delega per le indagini alla Capitania di Porto di Gaeta, è fotografato in una relazione di Arpalazio, dove viene precisato come dai controlli iniziati ad aprile tutti i campioni analizzati nell'area del Golfo di Gaeta sono risultati conformi ai limiti di legge. In base al decreto ministeriale, due sono gli indicatori microbiologici da controllare, ovvero Escherichia coli ed enterococchi intestinali, che consentono di individuare eventuali contaminazioni di origine fecale. Gli ultimi risultati dei campionamenti, datati 6 agosto, mostrano valori molto lontani da situazioni di pericolo. Si tratta di dati che assolvono le amministrazioni per le acque che bagnano le principali spiagge, ma che per quanto riguarda lo stato di salute complessivo del Mar del Golfo devono essere integrati con la carica batterica fortemente inquinato, registrata da Goletta Verde per Marina di Minturno, Foce di Rio Ricillo, dopo uno versamento causato dal cattivo funzionamento delle pompe di sollevamento degli scarichi fognari, i test dell'Arpalazio hanno confermato che i valori dell'acqua sono tornati nei limiti di legge. L'agenzia riconosce inoltre l'esistenza di colorazione schiume fuori dell'ordinario, ma ne minimizza l'impatto sulla salute umana. Secondo l'ARPA, i fenomeni osservati nel 2026 sulle coste della provincia di Latina sono in larga parte riconducibili a fioriture di microalghe e fitoplancton. La battaglia per l'accaparramento delle aree portuali perde, secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di primo grado, uno dei pretendenti alle nuove assegnazioni. Il TAR di Latina si è infatti espresso per l'esclusione della compagnia portuale dalla procedura a cui tuttora stanno partecipando altre due ditte concorrenti, la Interminal SRL e la Steinweg GMT SRL, confermando il respingimento della sua domanda già stabilito dall'autorità portuale nel giugno 2025. La ricorrente aveva presentato un'istanza per poter occupare a Gaeta un'area di 7.603 metri quadri, ma non ricevendo risposta si era rivolta al TAR di Latina. A marzo l'autorità di sistema portuale, diversamente da quanto accaduto per le altre due istanze in concorrenza, decise che la pratica non era meritevole di accoglimento e la archiviò, mentre la compagnia portuale reagì aggiungendo altre motivazioni al ricorso. Dalla documentazione esaminata dal TAR è emerso però che circa 1.500 metri della superficie richiesta erano stati già assegnati nella precedente procedura cui la compagnia portuale aveva preferito non partecipare ma fare soltanto opposizione mediante osservazioni. Non avendo pertanto partecipato, non aveva più titolo per pretendere di rimettere in discussione la divisione dei piazzali proposta nel novembre 2025 da una commissione istruttoria a favore degli unici due partecipanti. È stata considerata errata anche l'idea che l'autorità potesse di proprio impulso eliminare quei 1.500 metri quadri dalla domanda per renderla accoglibile. Inoltre, il TAR ha dichiarato non sanabile la genericità del piano operativo presentato dalla compagnia portuale, relativamente agli obiettivi di traffico e alle tipologie merceologiche. Se il ricorso originario è stato dichiarato improcedibile, perché nel frattempo l'autorità aveva provveduto a rigettare l'istanza, i motivi aggiunti sono stati giudicati inammissibili. A Scauri proseguono gli appuntamenti della 63esima edizione della Festa del Mare. Arrivederci a Scauri. La serata di oggi alle 21 si aprirà con l'evento naturalistico Nella natura a guardare le stelle, l'osservazione astronomica di Saturno e della Luna sulla torre di Scauri di Monte d'Oro, curata dall'associazione Ambiente, Natura e Vita. La musica sarà protagonista nel piazzale Caduto di Nassiria, la Darsena Flying, con lo spettacolo del trio Le Armonie, accompagnato dal maestro Antonello Cascone al pianoforte e la partecipazione di Sasà Trapanese. Domani poi, all'alba, alle 6, presso la Torre di Scauri, sul Monte d'Oro, andrà in scena il concerto all'alba, organizzato dal Comune di Minturno, protagonista ancora una volta il musicista Marco Viccaro Bucalone. Nel pomeriggio poi, alle 18.30, il corteo, con la partecipazione delle autorità e dei cittadini di una delegazione del gruppo folcloristico Le Tradizioni di Minturno. Alle 20.30, la tradizionale processione di barche o flambeau lungo lo specchio d'acqua compreso tra la Darsena Flying, il Lido Medusa e Monte d'Oro, durante il quale avverrà l'omaggio alla Madonnina del Mare, posta sugli scogli del Monte d'Oro. Quindi, dalle 22, la musica con Mario Tribuzio e Sclam Live Loud. A chiudere la 63esima edizione della Festa del Mare, arrivederci a Scauri, a mezzanotte ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Domani alle 19.30 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi sarà presentato il libro di Pasquale Gionta sul Ramo d'Oro, 25 poesie lunatiche dal giugno 2025 al marzo 2026. La prefazione del professor Marcello Carlino introduce Alessandro Gionta, interviene Simone Di Biasio, leggono le poesie di Pasquale Gionta, Gianmarco Di Vito, Silvia Gionta e Serina Stamegna. Intermezzo musicale con l'organetto di Laerte Scotti. L'ingresso è libero.
0: Radio Formia informa.
2: Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre pontine in

0: Milano per i campani. Oggi nuovo test amichevole per il Città di Formia sul campo del Roccasecca, team allenato dall'ex Mirko Carlini. È terminato invece senza reti il confronto tra la Polisportiva Gaeta e la Vissezze, disputato a Norma, 1-0-0 che non racconta una partita esaltante, ma comunque sono state utili indicazioni per gli allenatori delle due formazioni. La Polisportiva Gaeta ha quindi disputato un nuovo test amichevole a Riciniello contro il Cervario, formazione militante nel campionato di promozione, finita 2-0 per i biancorossi gaetani con i gol di Natiello ed Esposito. E domani, sempre a Riciniello alle 11, altro test amichevole contro il San Cesario, militante in promozione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
3: Radio Formia.
4: I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Radioformia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Fidaleo, tutti i successi dance mixati.

0: i migliori successi mixati da DJ Fidalet.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get

0: Radio Formia.
1: Area Dance con DJ Fidaleo.

armati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere

Música. Música. Perdona. Báilame el ritmo de esta canción.